0: decisa la lite, pagarla, sposarla, urva mutite.
1: Io respiro.
2: Ed io moro.
1: Infine sposa, io sarò d'onore che adoro.
2: Eccellenza m'appello.
3: È giusta la sentenza, o pagar o sposar.
0: Bravo Don Curzio.
1: Bontà di sua eccellenza.
2: E superba sentenza.
3: In che superba?
2: Siamo tutti vendicati.
3: Io non la sposerò.
2: La sposerai.
0: Pagarlo, sposarla. Le t'ha prestati 2000 pezzi duri.
3: Son gentiluomo.
2: E senza l'assenso dei miei nobili parenti.
3: Dove sono?
2: Chi sono?
3: Lasciate ancor cercarli. Dopo 10 anni io spero di trovarli.
2: Qualche bambino trovato?
3: L'ho perduto, dottor, anzi rubato.
2: Come?
1: Cosa?
2: La prova!
0: Testimonio!
3: Loro le gemme e i ricamati panni, e ne più tenari anni mi ritrovarono addosso i masnadieri. Sono gli indizi veri di mia nascita illustre.
2: E soprattutto questo al mio braccio impresso geroglifico.
1: Una spatola impressa al braccio destro.
3: E a voi chi disse?

questi nobis poltrone. Sento che il conte Orlando Angelica ottener voglia col brando, per sfuggire gli ostacoli ed i perigli, direi che chi la vuole se la pigli.

0: troll è questo mai?
1: Or troll, tu qui che fai? Vieni meco a pugnar, vieni all'invito.
0: Per dirla, mio signor,

0: cavalier non son nato, potrai ben divenirlo.
1: No, obbligato.
2: Dove sarà Medoro?
0: Deserto.

0: Pasquale disgraziato, con questo mio padron si mangia poco. Solo parla d'amore e di passione, di morte, di veleno, disperazione. Almeno qui ci fosse un'osteria, vorrei subitamente andare un poco a divertire il dente.
1: Arriero, che fai? Fuori quel ferro!
0: Sbagliate, mio padrone, io sono Pasquale,
2: scudier del grande Orlando Paladino.
1: D'Orlando lo scudiero ha sì poco valore, in braccia quello oscuro, in pugna il brano, calla di la visiera, che potete pugnar?
0: In qual maniera?
1: Con lancia o spada, a piedi alla cavallo.
0: Se voi volete a pugni, faremo una partita. Così un eroe decimentar la vita.
3: Il conte Orlando dappertutto, signor, viva cercando.
1: Ecco venuto il tempo della gloria. Andiamo presto alla zuffa, alla vittoria.
0: Sentite, dove andate?
3: A me cosa bramate?
0: Ah, sventurato. Deh, soccorrete un povero affamato!
3: Ma voi chi siete?
1: Un guerriero son io. Al mio paese da tutti ero stimato.
3: Perché?
1: Perché? Perché ho viaggiato per tutto l'emisfero. Ove stimato fui, gran cavaliero!
4: Want to hear something funny? Check out Just for Laughs Radio, your destination for all things comedy. Enjoy nonstop stand-up from your favorite comics, plus the ones you haven't discovered yet. Get your daily dose of laughter on Just for Laughs Radio, now on TuneIn.

0: di chi dunque?
1: Della tua Susanetta.
0: Di te?
1: Di me medesima. E la speranza che la nuovi il suo progetto utilissima sia tal vicinanza.
0: Bravo, tiriamo avanti.
1: Queste le grazie son, questa la cura. Chi prende di te della tua sposa?
0: Oh, guarda un po', che carità pelosa.
1: Chietati, or viene meglio. Don Basilio, mio maestro di canto e suo factotum, ne darmi la lezione, mi ripete ogni di questa canzone.
0: Chi, Basilio, birbante?
1: E tu

0: prometti poi se tu manchi o cor mio. Ma la contessa attendrà il fiaschetto.
1: Ne fu il pretesto. Parla di io non avrei senza di questo.
0: Carissima.
1: Gente.
0: E mia senz'altro.
1: Ordite la bocca, oh signor scaltro.
0: E Susan, dove vai?
1: Taci, senza votato hai già vinta la causa.
0: Cosa hai nato?

praticato tutte l'arte per poter almen con una qualche cosa guadagnar. Praticato tutte l'arte per poter almen con una qualche cosa guadagnar. Ma la chioma di fortuna, ma la chioma di fortuna è difficile a pigliar. È difficile a pigliar, è difficile a pigliar. Fu soldato marinaro, c'è la tappa per spaziare.

0: faccio la mia figura.
1: Vuol rimanere orrida
0: allor che mi vedrà.
1: Ma zitto!
0: Che qui vieni?
1: Ma scordo.

quel grugno ossia faccia di diamante. M'inchino, anzi m'ossequio, con un inchino assai sprofondatissimo, e vi dico di cor, servo umilissimo. Ti piace il complimento?

0: le madame in Francia, quelle che avevano un poco di malise, mi chiamavano tutte bon caprice. E da Parigi? Oh caro, oh bel paese! Me ne andavo sovente ogni mattino, 100 belle a incantar col mio violino. Certo!
1: Non credo!
0: Credilo pure, oh cara, che fece tante di dolcezze morir e spasimare.
1: Ah.
0: Paci! E dall'altra

0: Susanna, io ti vo far felice. Sai quanti io t'amo, a te Basilio tutto già disse. Or senti, se per pochi momenti meco in giardin sull'imbrunir del giorno, ah, per questo favore io pagherei. Alcuno entri.
1: Mi lascia qui solo.
2: La madonna sarà la
0: qui dietro mi porrò.
1: Non dice l'altro.
0: Taci e cerca che parta.

0: suoi gusti io mi credi a chi preferi dovessi per amante come fan tutte quante un signor liberale prudente e saggio a Giovinastro
1: a un paggio a Cherubino
0: a Cherubino Cherubino d'amore cocci sul far del giorno passeggiava qui intorno per entrare
1: oh, ma regno un'impostura è questa
0: con il mio covoi chi ha gli occhi in testa e quella canzonetta ditemi confidenza io sono un amico e da trui nulla dico e per voi per madame a proposito figlia istruitela meglio figli la guarda a tavola si spesso e con tali immodestia che se il conte s'accorge e su tal punto sapete egli una bestia
1: scelerò e perché anda volita i menzogni sporcendo
0: io che ingiustizia quel che copri lo vendo quel che tutti dicono

dica sì. Amico, all'arbitrio real m'acchetto e applaudo, mio compagno t'accetto. Ma chi seppe disfare?

Che più duro che mi scende per il cielo, che più duro che mi scende per il cielo, scaglia, scaglia, per la fatale sapete a finire il mio acerbo dolore.

Ogni mondo battaglia, vendetta, malattia, vita, ogni cuore che mangi valor. Ogni mondo battaglia, vendetta.

0: sospiri ad alcuno.
1: Al natural!
2: E il cospettaccio e questi l'ufficiale!
0: Costello!

0: brava figliuola, hai un buon maestro che ti fa la scuola. Non so qual uom, qual demone, qual dio, rivolgo tutto quanto a torto mio. Signor, se trattenete tutte queste ragazze, addio feste, addio danza.
1: E che vorresti ballar col piè stravolto?
0: E non mi duol più molto, andiam belle fanciulle.
2: Come si camerà dall'imbarazzo, lasciate fare a lui.
1: Per buona sorte i vasi eran di creta.
0: Senza fallo, andiamo dunque, andiamo.
1: E intanto a cavallo, di galoppo a Siviglia andava il paggio.
0: Di galoppo o di passo, buon viaggio, venite o belle giovani.
1: E a te la sua patente era in tasca rimasta?
0: Certamente! Che razza di domande!
1: Via, non li far più botti, e non ti intende! Ed ecco che pretende che sia un bugiardo il mio signor nipote!
0: Che rubino!
1: Or ci sei!
0: Che diamo in canta?
1: Non cantano! Ma dice che gli salto stavare in sui garofani!
0: E lo dice? Sarà! Se ho saltato io, si può dare che anch'esso abbia fatto lo stesso.
1: Anch'esso?

0: sulla recinta ed incantati vostri.
1: Ti farò via al braccio, ti
2: rompo la spada.
0: Non basta umana forza, prendi il gorgoglio scudo.